Oggi sulla radio, parte della impresa Fabian, orgogliosamente veterano, Michoacán, México.